0: 합니다. 출발하세요.
1: Pan casero, modifarra, higo chumbo, sobrasada. Pan casero, modifarra, higo chumbo, sobrasada. Calentita, pollo frito, vino tinto, jamoncito. Calentita. Pollo frito, vino tinto, jamoncito. Beba Fanta, chupa chups. Beba Fanta.